chantima ti kotele Ukelo wo uluta uwa Uta kelo muka Sena teko cha malemba che kumbamu Teko china che bonso kento Mukento ebuta zolota Ni mwanto fia fieti Mboko mkelo wa malemba